arle bo di merisi ka Cairo pelo ha mhlane Ginette ka Golden Garden ke boela ke boela bona mputeng mo kwa le di ka re seng khoto ke le boele Palisa ka ana daily pulen mathunye ka Interspark ke bona mona ho tlhomiki Agnes o ha tsipiri ke le bo

0: ne ke ile go ipa to ba re ke mo go kontse ke bene ya mo tlo smagate ga ni ga le bo
1: Arpina e fondo di questo rata non ma sono come ciao avanti a me

go boka modimo re mo rapere ka nnete le ka moya go baneng ha pitse go hauhela batho ba sitilwe

90 a fuori Morenta che è di Piata a Monte, insomma, di Monte. Atalaka si gode se il suo sommelì, rinnovò, non mamma di un cita o lo quella,

che a vedere quando faccio il tuo scelto da te mi giustifica che a vedere con la mano con la parata ma mi giustifica da te che a vedere con la mascherina a Valhalla che a fare del padre che non va a

0: squarrelle, ore squarrelle, ore squarrelle, nella tua luna, Joelle Cahane squarrella, vari spitella, o sì, che vogliamo, o sì, che, o sì, che, guari isca mi li o, o che ore l'anello, qui è mobi, o bani, uso, chi wa hao, le mata, le hana, Joelle le cahosta e sedi, amen, and amen, and amen.
1: Rona ya mahodimo lebitso la gago le fetoge, ke moso wa gago, thato ya gago e etsiwe lefatsheng,

Johannes, Kabukeke. Tu bello, per lo Signore di Sati, o Mohaiere. Quelli che amo tu, Juanne. C'è le morte, sta 2026. Mais c'est un état.

0: wa se ma tla minong ona wa tlepen tepe le jwe la motheho ba re fela wa makaswa ke nna ha Jesu ankarabile o sa mona te joang ha o so khutla o tswala hlela dipelelo tso hle ho modimo so a o nkarabile ba le kile ka la hlela tso hle ho yena ha ke sa pila buima bo ke neng ke bufila ha ke sa utlwa buima bo ke neng ke feta ka haru bona ke se ke bona ganya bophelong baka ke se ke bona tswelo pele bophelong baka mathata ha esale aka ke se ke a pila modimo matshwenyeho ha esale aka e se le a modimo dipilelo ha esale tsaka empa ke se ke di file modimo e mmedi metsotso pele ho horwa ya rona ya leshomelo motsolomong re ke bone ka kwano ke modimo ya sa gathaleng ya sa rebaleng melato o motle o tshepahile ka dinako tsohle o monate ho dula maotong a Christ amen and amen o monate ho dula maotong a Christ a modimo ya matla o hlelo femela ntlo ya tafita modimo ya sa robaleng ya sa otseleng lengolo la ka jeno Peter wa pele chapter 5 verse 7 cast all your burdens unto him because he cares for you. Re tlo ho ikimetsa. E ga ikimetsa, re goetse ka thata. Ka thata. Empa modimo a le teng. A le teng modimo a ke teng bakeng sa hao. Ke teng o tla o imolla. Ke teng o tla o jagela mefokolo. Ke teng o tla o inola. Ke teng o ba le sedi bophelong ba hao. Ke teng bakeng sa ntho tsohle tseo di hloka bophelo ba bane. Ke nna tsela le nnete le bophelo. Ke na tsela nne dile bophelo. O teng bakeng tsa ntho tsohle tse o di hlokang bophelong. Ha re lo lahlela dipilelo tsohle tsa rona ho yena e le modimo, ho bane o ya re kgathalla. O ska di bala. Pa e yena ntho ya sale le pilelo di le motse kana kana sa mo lahlela. Ska ena indutsi pilong ha bohloko. Ebe o di motla e gona. Tsa mo lahlela. Tamola hlela. Uri mahloho horwa ke ya le shume le motso le mong. Mme hana ko emetsena re tlo fumantswa ditaba ka le mele monati la isixhosa ke ausi angeswa. Nna le re tla kopana ka moga ditaba tsa hora ya le shume le motso o le mong.
1: Ezi zindaba za Selikwa FM. Inyaniso, ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLikwa Federal Solutions kunye neTrue Voice 016 Media.

0: If you only believe, Madame Tim Cool, la la la.
1: Ei, tata Somelo, ke tahlo ka bitumelo. Ka fumana nako ya ho mamela sota sene ntse ke sa kgone ho mamela. Ntse ke tloa tsa mosebetsi ke dula ke le tseleng. Nka thabela ka sheno ka mpapalla pina ya polisi hobi. The show goes on. Thank you, Melo.